nostra virtù. A tutta l'ora vada che tu aspetti tu. Chiuge il coro su piangerà di nu.